0: Dai una musica, musica bella, a passerà, dai una musica bella.
1: Ma io penso che per anno, che è bloccato il passato, ma voglio un deserto.
0: Dai una musica bella. Andiamo di pace, tranquillo. Andiamo, continuiamo. E già, i cavoli se lo so, a passare. A ma i cavoli se lo so.
2: Proverbio.
0: Ora, vedi, hanno della sera, lo dice. Andiamo a prendere il nostro sera.
3: Robert Jiménez.
0: Andiamo a prendere il nostro sera.